Eros, Ramazzotti e Anastasia. Ciao Italia, ragazzi, e adesso andiamo.

mantra per Giorgino e Paolino. Bene, allora, my liebe friend, das ist Musik, ja, sicher, Gianna Nannini, Laura Pausini, sei nell'anima.

Gianna Nannini, Laura Pausini, live in Konzert mit Ciao Italia, das ist 2010 in Schweiz, nella Svizzera italiana. Formidabile, bellissimo, questa è l'Italia, ragazzi.

0: L'Italia che ama, l'Italia che sogna, l'Italia che vince sempre. So ancora dediche? Sì, certamente abbiamo ancora dediche, tante da farne, tantissime. Sicuramente sì, ne abbiamo tante dediche da fare e partiamo, andiamo a St. Louis, dove c'è ancora Maurizio che vi aspetta nella sua splendida boutique di moda italiana, e Fausto vi aspetta a Saarbrücken, a Saint John Markt, anche lui con la moda italiana. Ragazzi, ma che volete di più dalla vita? Io volevo ascoltare Anna Oxa, un Fausto Leali, con una bellissima canzone, Ti lascerò. Attenzione, siamo pronti?
1: Signore e signori, Fausto Leali,
0: 3,
1: Anoxa.
0: Vai, das ist immer live, ne? In unser Reporter. Das ist von 980. Yo!

vorrei incontrarti fra cent'anni. Rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti.

0: Ragazzi, che duetto! Questa è l'Italia che canta! Meraviglioso! Andrea Pocelli, Renato Zero! Che spettacolo, ragazzi, meraviglioso! Voi non potete immaginare quella sera che cosa c'era a Roma all'anfiteatro, una cosa favolosa. Yama il libre fronte, Dasis Italia, la bella musica italiana. Sì, sì, sì. Un jet, ich will in diese, jetzt sind an die, let's, sind 10 minuti, ich weiß nicht, wie viele minuti steht, no, es ist egal. Habe ich schon lange nicht mehr gehört von Tiziano Ferro. Aber un duetto che macht mit noch kein groß italienisch star della musica leggera italiana, Massimo Ranieri, un Tiziano Ferro. Oh, che spettacolo, ragazzi! Ma questa è l'Italia, l'Italia che incanta, l'Italia che ama, l'Italia che ti trascina così fortemente verso grandi emozioni, veramente formidabile. Bile, sì, questa è l'Italia. Miei cari amici all'ascolto, mi emoziono sempre quando ascolto questo brano di Perdere l'amore, cantato da, non solo da Massimo Ranieri, ma anche da Tiziano Ferro. Una cosa veramente che mette i brividi. Questi sono i nostri grandi artisti della musica leggera italiana, che portano alto il nome della bella musica italiana nel mondo. Sono proprio loro. Vorrei dedicare a tutti voi che ascoltate Ciao Italia questo bellissimo brano Perdere l'amore. Ja, mein lieber Freund zu Hause, diese Lied von Tiziano Ferro und Massimo Ranieri, das ist für dich. Ja, per te, sì, von jeder, wo in diesem Moment gehört unser Radio Ciao Italia. Questo è il grande amore dell'Italia nella musica, nel mondo. Perdere l'amore.
1: E adesso andate via, voglio restare solo.

0: perderé el amor.
1: Perderé el amor, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri. Questa, ragazzi, è l'Italia. L'Italia non è solo il calcio, non è solo il buon mangiare, ma anche il bel canto italiano. Siamo orgogliosi di essere italiani. Chiamo le fronti, da sissi italiani, musica, da sissi Italia, Italia, Italia, da sissi nuova fusba, da sissi nuova mangiare, di specialità, il mare di mare, fantastico, stato di musica. Tiziano Ferro, Massimo Ranieri, che spettacolo, miei amici tedeschi, meravigliosamente bello. Siete noch ein duetto, ja, natürlich und die dediche, ja, jetzt muss die dediche, ja. Carmela per Michele, Federica per Luigi, Massimiliano Lupo per la sua bella, ha scritto così, so che scrive, per la mia bella Anna Maria. E ancora vogliamo, vogliamo, vogliamo nel mondo della bella musica italiana. Ha un duetto, das ist noch zwei Superstar aus Italia. Ja, das ist Claudio Baglioni e Laura Pausini. Noch eine scente italiana. Bellissimo. Das ist heute Abend ein nuovo duetto, oder? Sì, e allora ascoltiamoli. Formidabilmente bello, e viva l'amore!
2: Il tuo viso.